0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version.
9: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, chi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company, snack.
4: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
11: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: La mattina alle 6 sveglia. Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Il venerdì sempre a quest'ora è botta da 90 su Radio Company. Passate poco anche alle 6. Salve a tutti, a Mauro Tonello che sta parlando in questo istante. Buongiorno anche a Mr. DJ Nick alla console. Come già sapete, puro suono anni 90, quindi pump up the volume please. E partiamo con i Roxette, questa Stars, gli F65 non potranno mancare, direttamente da Torino con Move Your Body. E poi loro, Barry con The Sunshine After the Rain.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: grande successo inglese, poi esportato poi tutto il mondo, questa The Sunshine After the Rain, anche se la canzone originale risale a molti anni prima, l'Orna di Barry. F65, Jeffrey e l'Allegra Banda, Gabriel Ponte e Mauri con Move Your Body, in apertura invece un pezzo per una formazione in realtà rock, ma che ha esplorato anche il mondo della musica dance. Sto parlando dei Roxette, questa era Stars. Ci fermiamo, troppo torniamo con i Corner Shop.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: virato in alcune situazioni, ma insomma ogni tanto è anche carino esplorare il mondo della musica pop degli anni 90. Chi vi parla come sempre Mauro Tonello, Papa W Please. Salve DJ Nick, ripartiamo con Brimful of Asha. Questo, attenzione però, è il remix di Norman Cook per i più esperti. Loro sono i Corner Shop. Sentiremo anche Alcazar con Crying e Discoteca, Agnelli e Nelson da Lord Europa con El Niño e poi loro, Natalie and the Sound Lovers and Walking.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: ascoltare una data sulla tonica The Soundlovers con Walking, Agnelli e Nelson, pezzo ispirato da un famoso evento molto caldo che si chiama El Niño. Gli Alcazar con Crime e Discoteca praticamente non hanno abbandonato le scene, vivono allegramente in quel di Gran Canaria, quindi li salutiamo, ogni tanto si fanno sentire. E li sentiamo, abbiamo sentito anche i Corner Shop con Brimful of Asha, il remix di Noma Cook ci dà un po' di spinta ulteriore. Namaro Tonello è tutto, grazie a voi ovviamente di essere stati presenti in questa puntata di Botta 90, grazie a DJ Nick, vi lasciamo con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
1: Company. Radio Company, con la Family.

0: Three Heart, loro sono i Green Day. Capito, De Biasi? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È venerdì 6:32 minuti, 7 agosto 2026, amici. Allora, quel De Biasi ha la faccia contenta perché dalla settimana prossima è in ferie. Molti di voi mi sa che la settimana prossima andranno in ferie, visto che è la settimana di Ferragosto. Dai, su, su, su.

in ferie o meno. Quindi buongiorno più, vado in ferie oppure no, non vado in ferie. Quindi rispettivamente anche con l'umore più su o l'umore più giù. 3332688688, visto che siamo nella parte dedicata ai sommersi

0: oggi, raga, non c'entra niente, ma un sacco di cose da fare, un sacco di cose da dire. Poi ci sarà il mixatore di Ale De Biasi, quindi siamo in attesa di tantissime, tantissime cose. E devo dire che la settimana prossima tornerà Carlotta, ma il nostro...
1: Sei contento?
0: Sono contento. Alessandro De Biasi va in ferie, sono un pochino più triste. Sarà il nostro coso in regia dalla settimana prossima,
1: il nostro Jimbo
0: in regia, beh certo, quindi non lo so se essere contento o meno, dipende nei punti di vista.
1: Vi divertirete.

Fabio, poi buongiorno e si va in ferie. Ciao Ale. Oh, non aspettiamo i vostri vocali con i buongiorno e vado in ferie o non vado in ferie. Anche aggiungendo quando tornerete poi al lavoro, giusto per capire, perché caspita, c'è chi fa 3 settimane di ferie, mica poche. Vai, vai, vai, vai.

0: sentiamo tra poco.
1: Allora facciamo così, aspettiamo i vostri vocali. 333-2688-688. Nel frattempo torniamo ai vocali di ieri.
2: Basta, basta, hai staccato.
1: Basta.
3: Ma non sono tutti in ferie? Porca paletta. Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
5: Partenza bomba.
6: Ma la crema solare te la dai con la mano destra o con la mano sinistra?
7: Ciao ragazzi, portate pazienza.
8: Pensate invece cosa significa avere Cinzia tutto il giorno a casa.
9: Fa ascoltare bella musica, no?
10: Sì, ma dipende sempre da che rapporto hai con la persona. Perché se è un rapporto sano, uno deve chiedergli, magari uno si dimentica e gli dice guarda, avrei bisogno di soldi indietro. Il tuo amico ti dice guarda, purtroppo ho avuto un problema o te li do X giorno. Se invece il rapporto non è sano, possono cominciare i problemi.
11: Anni fa ho prestato 1.000 euro a una collega che era in difficoltà e nel giro di un mese me li ha restituiti, quindi penso che si sia instaurata una buona amicizia da quella volta.
12: Ale, Sisma e Carlotta, siete migliori!
13: Bravo Sisma, bravo, bravo, bravissimo!
14: Bello questo spirometro, non mi piace!
15: No ragazzi, mi sto compisciando!
16: Dai, vincere!
17: Io sono un generoso, sempre stato, non nascondo il fatto anche di amici stretti, e quando ho capito, ovviamente sotto osservazione di mia moglie, che se ne approfittavano di questo, lì mi sono girati veramente i cibi.
18: Ciao Sisma, bisogna fare come fa un mio amico, che quando si fa un regalo o qualcosa insieme, alla ricevuta lega anche il suo IBAN e tutti fanno il bonifico.
19: Per me questo è un tema veramente fastidioso.
0: Ragazzi, io sono un caso perso perché ho il terrore di avere debiti con gli altri, quindi cerco di saldare immediatamente tutti i miei debiti a costo di lasciare più soldi agli altri se non ho giusti, e invece mi vergogno tantissimo di chiedere i soldi che mi devono essere dati, quindi in realtà vado sempre in perdita.
1: Che brava però lei, andare sempre in perdita perché vuole troppo bene i suoi amici. Allora tra pochissimo mettiamo i vostri buongiorno, se no Cinzia dice che parliamo troppo.

0: Radio Company, amici, ancora buongiorno. Questa è la parte dedicata ai sommersi. Siamo all'interno della Family. De Biasi agevola la base, bravissimo. Perché adesso dobbiamo sulla base di YMCA. Bravo. Mettere tutti i vostri buongiorno e capire se andrete in ferie oppure no. Vai.
1: Ciao Company. Ciao. Oggi ultimo giorno di lavoro e dopo si torna il 24. Ciao. Da Claudio e buona giornata. Ciao, a tutti.
2: Claudio. Ciao Company. Cristian l'autista. Dai, penultimo giorno, domani l'ultimo giorno e poi tre giorni di ferie. Quest'anno solo tre giorni.
0: Vabbè.
2: Avanti
0: di
2: tutta. Ciao ragazzi, siete forti. Ciao.
3: Io la prossima settimana sono in ferie, ma non vado in ferie, comunque sono in ferie. Buongiorno a
0: Buongiorno.
3: Tutti.
4: Ciao Company, ancora una settimana di lavoro e poi vado in ferie.
0: Sì! No, perché è giusto lasciare il ritornello.
3: Ferie, sono in ferie.
5: Buongiorno, ma quali ferie? Sono tre anni che non vado in ferie, no. Porca miseria. Livelli di cortisolo.
0: Cortisolo, sì. Poi.
6: Ragazzi, buongiorno. Le ferie, che cosa sono le ferie? Una cosa che si mangia? Anche perché con i prezzi che ci sono, anche perché sono proprio come la merda.
0: Vabbè, certo, lo sappiamo, poi.
7: Buongiorno! Ultimo giorno e poi ferie. Sì, ferie.
0: Ciao
7: ragazzi, buona giornata. E comunque due settimane.
0: Ah, però, due settimane la signorina, poi.
8: Si sbatta!
0: Dica!
8: Si sbatta!
0: Cosa ha detto?

0: giorno per capire se andrete in ferie o meno. Quindi mi raccomando, il messaggio deve essere composto da tre blocchi: buongiorno, vado in ferie o non vado in ferie, torno quando, se torno oppure se continuo a lavorare. Poi ciao family, io ultimo giorno di ferie, rientro quindi il 25 agosto, Ari da Belluno. Poi ciao, domani ultimo giorno, 3 settimane di ferie, resto a casa ma comunque in ferie, bello è lo stesso, va benissimo perché ci si riposa. Buongiorno family, niente ferie per chi lavora nella ristorazione a Jesolo. Ma voi vi rendete conto che avete creato un movimento? Ma quale? Quello di YMCA? Quello dei sommersi? Non lo so. Ah, che bello amici, ricevere i vostri messaggi.
1: Buongiorno,
0: la mattina.
1: Ci mettono un po' di carica. Non andrò in ferie, lavorerò tutta d'agosto, ma in compenso andrò a settembre.
0: Vabbè, ci sta lo stesso. Allora, dai che aspettiamo, 333-2688-688 per i vostri messaggi.

0: Company, amici, ancora buongiorno. Sentiamo i vostri messaggi. Andate in ferie, non andate in ferie, come si svolgerà la vostra prossima settimana. Sicuramente c'è qualcuno che continuerà a lavorare, anche perché magari qualcuno ha preso semplicemente ferie più avanti. Oppure molte persone, qualcuno di voi starà sicuramente facendo stagione e quindi è impossibile lavorare. Chi lavora per esempio nelle località balneari, lo sappiamo, ristorazione, bar, servizi, che comunque sono, per chi poi va in vacanza, sono sempre al lavoro. Sentiamo.
1: Ciao Company, da oggi 2 settimane di ferie, si parte per Caule. Ciao, buone ferie.
0: Ciao
1: Raffaele.
2: E
0: ciao,
2: si rientra il 1° settembre.
3: Buongiorno. Ciao. Ultimo giorno di lavoro e dopo si va in ferie, 2 settimane in Sicilia, che e si bello. Torna il 24 e si fa tutto in moto. Ciao,
0: che figata. Poi
4: buongiorno Family. Max, cosa sono le ferie?
0: Ciao,
4: le
0: Max.
4: Ferie si fanno a ottobre a Jesolo, quando tutti cominciano a lavorare.
1: Buongiorno Company.
0: Buongiorno.
1: Io vado in ferie da oggi per 2 settimane. Ciao Raffaele.
0: Allora, io non volevo aprire una polemica, comunque è arrivato questo messaggio. Secondo fonti non ufficiali, e già che partiamo con fonti non ufficiali, siamo messi malissimo. 5.400 euro spesi a debito per le famiglie che hanno chiesto un prestito per andare in vacanza. Volete arrabbiarvi? Vogliamo arrabbiarci, De Biasio, o non
5: subito
0: vogliamo arrabbiarci?
5: Così.
0: Vogliamo arrabbiarci, De Biasio, o non vogliamo arrabbiarci?
5: No, dai, è venerdì.
0: Non vogliamo arrabbiarci.
5: Non vogliamo arrabbiarci.
0: Allora non dirò che i miei hanno rinunciato alle ferie per qualche anno e non sono morti. Non è morta nemmeno la mia famiglia. Ma guarda un po'.
5: E si sta anche bene.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Le 7 e un minuto.
1: Radio Company Time.
0: Sveglia amici, sveglia! Come va? Tutto bene? Dai, è venerdì, molti di voi andranno in ferie, quindi non lamentatevi, non ci si può lamentare! E anche il fine settimana si aprono le porte al weekend, fino alle 9 c'è la family, let's go!
2: Allora signore e signori,

0: ascoltando, questa è la Family di Radio Company e come sempre il venerdì, e ogni venerdì che si rispetti qui all'interno della Family, c'è il nostro Alessandro, il nostro Ale De Biasi, che ha preparato il mixatore. Guarda, c'è qua già qualcuno che scrive mixatore, mixatore. No, non scherzo, è arrivato. Davvero.
1: Ma oggi è tranquillo, dai.
0: Datti un voto.
1: Oggi 7, dai. 7.
0: Vabbè, un buono 7. Un 7 per
1: dedicato,
0: te.
1: Dedicato ovviamente a Mauro Tonello.
0: Sarà solo la voce di Mauro in questo mixatore.
2: Sì, sì. Signori e signori, il grande Mauro Tonello!
0: Allora, amiche e amici, siamo pronti per il mixatore di Ale, quindi prego.
3: Buonasera, ben arrivati da Mauro Tonello, welcome.
0: Cominciamo bene.
3: Con un po' le mani si alzano al cielo.
0: Grazie.
4: Oh raga, non sento niente, ma quando il Debia mette Mauro Tonello nei suoi vocalizzi in mezzo alle canzoni, vi giuro, è da piangere, da ridere. Ma fa veramente capotare, veramente, ragazzi.
3: Energia 90, vamos! Questa è Radio Company, questo è il nostro magico mondo.
0: Oh,
3: oh. Welcome, sino al mattino.
0: Provo, sa, sa, memoria.

0: male e gli effetti sonori durante la sigla sembra un bambino che ha appena ricevuto un regalino nuovo che deve provarlo e disfarlo prima di 5 minuti.
1: Ci siete! Muovere il culo, grazie! E si balla!
2: Vamos! Querele prendiamo, Ale! Basta!
3: Che cazzo ho aperto la partita IVA quella volta?
1: Tutti quanti la prendono in quel posto.
2: No, perché?
1: E viva il venerdì.
4: Raga, non c'entra niente. Ma Carlotta dove è andata a finire?
2: Un attimo.
1: Si spara.
2: Dica.
5: Io mi farei un aperitivo.

0: Sì, Mauro, sì, lo siamo.
1: Raga, non c'entra niente, ma io adoro i tacchini perché fanno

0: c'entra niente, ma mio figlio ha preso la prima multa in macchina.
1: No, ho l'aria condizionata nel mio furgone. Se mi trovate sotto lungo l'autostrada, sappiate che vi ho voluto bene e vi ho ascoltato fino alla fine.
2: Bocca al lupo.
3: No, veramente.
4: Ultimo giorno di lavoro e stasera festone con le colleghe.
5: Oggi è l'ultimo giorno di lavoro, poi sono in ferie 2 settimane.
6: Io ho un'altra settimana di lavoro e poi vado in ferie 3 settimane.
7: Ultimo giorno di lavoro e poi 2 settimane di ferie.
8: Ma domani sono in ferie e domani è pure il mio compleanno.
9: Ma mi sono rotta i cocomeri di lavorare.
10: Grazie mille per il mixatore, questa mattina sono riuscito ad ascoltarmelo, ho collegato la vostra app all'autoradio perché altrimenti me lo sarei perso anche oggi. Grazie ancora, siete fantastici.

sì. Allora, amici e amiche, ovviamente, come sempre, il venerdì si aprono le porte al raga, non c'entra niente ma, e quindi semplicemente potete verbalizzare e dire tutto quello che vi passa per la testa. Ma ragazzi, ma che cosa vi stiamo regalando questa mattina? Con che perle stiamo partendo? Dopo Samba do Brasil, dopo aver fatto YMCA, arriva il nostro amico, il nostro Giova. Che figata di venerdì, aspettando i vostri raga non c'entra niente ma.

0: Jacobs qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ovviamente al raga non c'entra niente ma, quindi sentiamo i vostri
1: raga,
0: messaggi.
1: Raga non c'entra niente ma sto andando a lavorare, buona giornata, siete number one.
0: Grazie. Poi
2: non c'entra niente ma Sisma, cosa ne pensi di Viviana che ha partecipato a Camera Kiss?
0: Allora, intanto la numero uno per me, perché bisogna sempre mettersi in gioco. Poi quelle sono cose divertenti. Bello, bello, bello. Anzi, sono curioso di vedere come va avanti tutto quanto. Quindi, raga, non c'entra niente ma attivo. 333-2688-688. Potete mandare i vostri messaggi con qualsiasi cosa vi passa per la testa. E l'importante è che tutto inizi con raga, non c'entra niente ma. And now!
3: And now!
0: And now! Caro De Biasi, scegliamo due dischi da cantare ad alta voce. Siccome ci avete proposto parecchi dischi in questa settimana, abbiamo raccolti un bel po' e poi siamo arrivati alla conclusione che oggi vi facciamo volare, che sia una o che sia l'altra. Ragazzi, oggi si torna un po' alla nostra infanzia, si torna un po' a quando eravamo un pochino più piccini. E anche se non eravate così piccini, vedevate i vostri figli, sicuramente i vostri fratelli, guardare quello che andremo ad ascoltare, perché si guardava anche, non si ascoltava solo. Attenzione, perché potete votare tra uno o due al 333-2688-688. La canzone numero uno è questa.
4: Sì.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: My Destiny, Dragon Ball, Giorgio Vanni qui su Radio Company. Lo avete scelto voi, non lamentatevi, lo avete scelto voi come disco da cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company. C'è Raga, non c'entra niente, ma sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Anche oggi un bel fraschetto al contrario.
0: Sì.
1: Non c'entra niente, ma comunque sto andando a vendemmiare sui colli a casa dei miei. Buona giornata a tutti.
0: Ma è vero che hanno anticipato un po' la vendemmia per questo caldo? Perché è un po' presto per
2: probabile,
0: fare per vendemmiare.
2: Sì, è
0: vero, è vero. Ho letto questa notizia, non so, poi non so se sia vera. Confermatevi, confermate o smentite. 333-2688-688. Poi,
1: raga, non c'è niente, ma
0: buongiorno.
1: Io riparto per la Svezia 4 giorni. Tac.
0: Mamma mia. Quanto. Facciamo una ricerca. Aspetta, allora andiamo dai nostri amici di Trevi Meteo e mettiamo. Aspetta che voglio vedere. Scusa, perché qui ci vuole un po', scusate. Voglio vedere che temperatura c'è in Svezia. Temperature oggi. Allora, De Biasi, 21 gradi. Aspetta, aspetta, perché voglio vedere la giornata di oggi. Allora, 21 gradi. Ma la massima tipo è di 22. No, sì, massima di 22 gradi al pomeriggio.
2: Bene.
0: Sì, si
2: molto
0: sta benissimo.
2: Bene,
0: si sta benissimo. Allora, prima parlavamo di ferie, visto che molti di voi vanno in ferie, e ci è arrivato un messaggio un po' polemico. Cioè, vabbè, che è uscita un po' la notizia qualche giorno fa del fatto che molti si stanno indebitando per andare in ferie. Io dicevo che non lo trovo. Allora, lo capisco da una parte. Perché dopo che una persona ha lavorato e si è spaccata la schiena magari per un anno intero, ha voglia di staccare la spina andando via di casa. Perché lo sappiamo un po' tutti che stando a casa, è vero, ti puoi riposare, però c'è sempre quel lavoretto da fare, c'è sempre quella cosa da fare, e alla fine non ci si riposa mai del tutto. E c'era arrivato appunto questo messaggio polemico del fatto che comunque le persone spendessero, si fossero addirittura indebitate per 5.000 euro per fare le vacanze, eccetera. E io dicevo, i miei sono stati a casa per svariati anni, assieme anche a noi, ovviamente, che eravamo la famiglia, senza andare da nessuna parte. Cioè, mio padre era a casa e non lavorava per un paio di settimane, anche forse tre, ma non andavamo da nessuna parte. Questo un po' per tirare la cinghia, per risparmiare. Sentiamo.
3: Buongiorno family.
0: Buongiorno.
3: Fonti non ufficiali, ma io sono una fonte ufficiale, perché conosco persone che l'hanno fatto. Che non lo concepisco, perché anche io per un paio d'anni non sono andata in ferie. Quest'anno non riusciamo ad andare per motivi economici e altri, e quest'anno ne avrei veramente bisogno, ma sopravvivo, mi vado
0: sì,
3: in spiaggia,
0: certo,
3: in giornata,
0: esatto,
3: mi faccio una giornata in montagna, vabbè, non è così tanto rilassante poi dopo, perché devi ricominciare, ma fattibile.
0: È fattibile, è fattibile. Allora, poi ovviamente nessuno, cioè qui non si giudica assolutamente, anzi mi dispiace, perché se qualcuno si è dovuto indebitare per andare in ferie vuol dire che ci sono seri problemi economici, ma non suoi solamente. Questo la dice molto lunga su quello che stiamo affrontando nel nostro paese, secondo me. Ma non sarà solo probabilmente l'Italia, sarà anche del resto dell'Europa, in alcuni paesi d'Europa che funzionerà così, che ci saranno persone che dovranno purtroppo indebitarsi per fare delle ferie. Giusto o non giusto che sia, diteci la vostra. In ogni caso, 3332688688. Attenzione, perché comunque c'è Raga, non c'entra niente, ma attivo. Here we go!

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: Kings Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Do up and-

0: amici su Radio Company, dai che venerdì. Allora, siamo andati a Udine perché questi tre ragazzi si erano messi a vendere limonate, caffè, acqua per comprare il loro motorino dei sogni, il Ciao. Che carini, peccato che a farli bere è stato invece un passante che non si è bevuto la limonata ma ha fatto bere loro, dicendo alla polizia appunto che stavano facendo questa cosa senza autorizzazione, e quindi la polizia è dovuta andare, li ha denunciati e multati. Avevano guadagnato 100 euro, probabilmente gli hanno sequestrato i soldi che avevano guadagnato, poverini dal mio punto di vista. Voi matti del mattinè, cosa ne pensate? Allora, Linda scrive: che tristezza, quanta cattiveria, il caldo dà proprio alla testa. Ai miei tempi, e parlo di circa 20 anni fa, era una cosa carina per racimolare un po' di mancia e divertirsi allo stesso tempo. Ma che problemi ha sta gente? Sentiamo ancora, vai, matti del
1: buongiorno,
0: mattinè. Buongiorno,
1: se posso permettere di dire una cosa. Sì. Allora, anch'io non avrei denunciato i ragazzi, ci mancherebbe, abbiamo fatto anche noi tutto, però il filo sottile è: in caso che uno bevesse qualcosa, cosa succederebbe se l'altro la sta male?
0: Un po' di
1: chi si va in cerca?
0: Si
1: va in cerca di genitori, si va in cerca di cosa ha bevuto, si va in cerca di ritroso. Dunque, finché non succede niente, possono fare quello che vogliono, anche per prendere i soldi per una barca. Quando succede qualcosa, andranno a fondo se dovesse succedere qualcosa.
0: Quindi,
1: e di chi è la colpa?
0: Ecco, quindi dici meglio non prendersi il rischio di queste situazioni, anche se tu non avresti denunciato. Vabbè, secondo me, cioè, il rischio era minimo, quindi avrei chiuso un occhio in questo caso, magari in altri no. Sentiamo
2: buongiorno
0: ancora.
2: Buongiorno Company.
0: Buongiorno.
2: Ma secondo voi, in un paese dove diamo ragione al ladro che va a rubare in casa degli altri, in un paese dove diamo ragione a chi in qualche modo combina qualche malanno, io veramente penso che siamo arrivati al limite, al limite della sopportazione e del ridicolo. Questi tre poveri ragazzetti, che io immagino che chiunque di noi nella propria vita abbia provato a fare qualcosina per rendersi utile e guadagnare qualcosa, ma andrebbe dato loro un premio visto la gioventù che gira in questo momento.
0: Beh, in effetti, no, piuttosto che andare a fare altre cose, a guadagnare o a trovare soldi in altri modi, in fondo non stavano facendo nulla di male, quindi stroncarli così sul nascere è stato

0: un pochino triste.
1: Ciao a tutti, chiedo, ma c'è differenza tra questi ragazzi e il barista che ti fa la colazione senza darti lo scontino al bar? Chiedo. Ciao.
0: Non lo so, chiediamolo ai matti del mattino. 333 2688 688. Adesso Jason Derulo con Michico su Comp.

0: Tuca Macarena su Radio Company, vi state scatenando anche oggi, mamma mia, matti del matinè questa settimana, siete on fire, questi ragazzini hanno fatto bene a allestire un banchetto di limonata, acqua, caffè per guadagnare qualche soldo per comprare il loro motorino che volevano tanto, oppure senza autorizzazione non si deve fare, si deve rispettare la legge, quindi ha fatto bene questo signore a segnalarli, a denunciarli, questo passante che ha visto la situazione ha detto no no, adesso io chiamo la polizia e qua sbaracchiamo tutto, e così purtroppo è stato, almeno dal mio punto di vista, purtroppo, poverini. Sentiamo voi.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao.
1: Questo fatto è stato fatto dove abitiamo noi. Ah. Ma questa persona è proprio un rompi scatole, non
0: conosci?
1: È la prima volta che manda dei casini per puttanate, perché tutti, anche noi quando eravamo piccoli, ci mettavamo qui col banchetto a vendere conchiglie e altre robe,
0: sì,
1: poteva anche
0: fatto.
1: Chiudere un occhio. Poi ci lamentiamo che i ragazzi non hanno spirito di iniziativa.
0: Dai,
1: e di chi è la colpa? Della gente come loro.
0: come lui che li ha sputtanati proprio così, stroncati sul nascere. Un'altra
2: Molto probabilmente questo potrebbe essere uno di quei elementi che si lamentano dei giovani, che non hanno voglia di far niente, non hanno iniziativa, non hanno voglia di lavorare, non hanno fare questo, non voglio fare quello. Sì, ma ragazzi, siamo

0: E poi c'è Andrea che scrive: comunque i friulani sono tristi di natura. Che va detto?
1: Radio ha detto lui, eh? Con i matti del matinè d'estate.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il nostro successo del presente e dal passato, Kim Wilde con You Came. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Seconda ora insieme in questo venerdì 7 agosto, c'è Martino in regia, ci siete voi, matti del matinè, ultimo giorno, poi ferie per tanti di noi. Sì, mi ci metto in mezzo anch'io. Allora, sentiamo gli ultimi vocali per quanto riguarda questi ragazzi che vendevano un po' di limonata per comprare il motorino e sono stati multati a causa di un passante che è andato a spifferare tutto alla polizia. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno mattine.
0: Ciao,
1: intanto
0: buongiorno.
1: Per cominciare, quello che ho fatto la denuncia, ti metterei tutto il mese di agosto sotto il sole, ecco, senza una goccia di acqua. Le autorità che sono intervenute, sì, le farei togliere la divisa, gli manderei spaccare pietre con una mazza da 20 kg per 10 ore al giorno senza un goccio di acqua, perché è una vergogna, è diventato veramente.
0: Niente acqua e neanche limonata, però come ci dicono dalla regia, loro una volta che hanno ricevuto la segnalazione devono uscire per forza, quindi non sono proprio colpevoli al 100%.
2: Buongiorno company.
0: Buongiorno.
2: Dopo aver sentito l'ascoltatore precedente che parlava del rischio che succedesse qualcosa se uno beve una limonata, devo proprio dire da infermiera, sì, che certe stupidaggini non bisognerebbe neanche pensarle,
0: ecco,
2: e nemmeno se uno ha problemi di ulcera potrà avere problematiche ulteriori, conseguenze, se beve un bicchiere di acqua e limonata. Quindi è una cosa carina che si faceva tanti anni fa proprio per accumulare qualche soldino, e al giorno d'oggi invece doveva essere premiata questa iniziativa, seppur abusiva, però l'iniziativa dei ragazzi che vogliono autofinanziarsi.
0: Ma sì, dai, che carini, hanno provato a fare una cosa nella legalità, per quanto senza l'autorizzazione scritta e tutti i permessi del caso, per poter guadagnare e raggiungere il loro sogno, il motorino, che è stato il sogno di tanti di noi poi a quell'età, no? Il mio lo è ancora, visto che è muerto. E c'è chi scrive: aggiungo di mandarlo a fare la raccolta di limoni, Tiziano, e chi dice: dai ragazzi, facciamola noi una colletta tutti insieme per comprargli questo ciao. Oh, io ci sto, dai, i miei fratelli carini quando erano piccoli vendevano a Roma le grattachecche.

0: su Radio Company, Jennifer Lopez, che a Venezia, gondola e cappuccino sta facendo un po' il tour dell'Italia insieme ai suoi figli, ai suoi gemelli, prima che poi vadano all'università, al college, e quindi lasceranno il nido di casa. Lei ha detto che ogni volta che ci pensa scoppia a piangere, quindi si sta godendo l'ultima vacanza, ultima tra virgolette, insieme ai suoi figli, prima che partano ma poi ritornano. Allora, veramente tantissimi oggi matti del matinè questa settimana, ci state dando una grande soddisfazione, state partecipando, e c'è un matto del matinè che vuole proprio partecipare attivamente per quanto riguarda questi ragazzi che sono stati multati e non hanno potuto raggiungere i soldi sufficienti per comprare il motorino.
1: Ciao Viviana,
0: ciao, buongiorno.
1: Allora, io ci sto con la colletta per ragazzi.
0: Ci stai?
1: Fatemi sapere cosa posso fare.
0: Ma che carino.
1: 100 euro.
0: Veramente.
1: Vediamo un po'.
0: Sei stupendo, guarda, intanto ti facciamo un applauso e poi vediamo se riusciremo davvero a mettere un po' di soldi e nel caso glieli consegniamo, che dobbiamo fare? Noi siamo aperti ad ogni possibilità. Anche Gaia, la cantante, è molto aperta mentalmente e ha fatto una dichiarazione che però sta facendo un pochino discutere nell'ambito di un discorso che poi approfondiamo. La frase è: nessuno è etero al 100%. Siete d'accordo, matti del matinè? È una frase che secondo voi è vera oppure assolutamente no? Ovviamente così per provocazione ci giochiamo, ci scherziamo. Messaggi vocali 333-2688-688, tra poco ne parliamo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

Dai che è venerdì, allora nelle ultime ore si è acceso un dibattito attorno alle parole di Gaia, che è intervenuta in difesa di Elodie e Francesca Nureddini, che è la ballerina diventata la sua fidanzata da qualche tempo. Ha dichiarato: trovo folle che venga strumentalizzata la loro storia, sono convinta che nessuno sia etero al 100%, tanta indignazione per un amore, veramente poca invece per l'odio che sta dilagando. No, dai, io mi auguro che non ci sia nessuno che si indigni nel 2026 ancora per un amore di qualunque tipo, l'amore è amore, basta, ma chi se ne frega, no? Lei però ha dichiarato anche appunto nessuno è etero al 100%, e molti si sono soffermati anche su questa frase, che in effetti è discutibile, perché ognuno può esprimere la propria opinione della serie. No, non è vero, io mi sento etero al 100%, io sì, io no, a me sinceramente non frega nulla dell'orientamento sessuale delle persone, non mi cambia proprio niente, però così per sentire un po' anche che ne pensate voi, volevo parlare anche un po' di questo. E allora c'è chi ci scrive: buongiorno, chiedi il nome del suo spacciatore. Buon weekend, anzi lei sta fuori senza fumare parlando di Gaia, che comunque a me sta molto simpatica, la trovo molto brava, molto talentuosa, e mi piace che ogni tanto se ne esca anche con queste frasi che creano comunque un dibattito. Ciao, sono Carlo, io sono al 70% etero e il restante 30% lesbico. Ma come? Ciao company, sei un genio. Ciao Vivi, io sono un uomo, ma in fondo mi sento un po' lesbico. Anche tu, va bene, se volete continuare a dire la vostra così in maniera scherzosa, ci scherziamo su, ci facciamo due risate insieme su un tema che magari potrebbe essere approfondito, ma non è questa la sede, soprattutto non abbiamo il tempo.

0: ci giochiamo un po'.
1: Ciao Viviana,
0: Davide. Ciao Davide.
1: Allora, io comunque sono gay, ma ti assicuro che conosco tantissimi praticamente etero che non sono proprio eterissimi. O comunque hanno paura di dire praticamente il 100% che comunque in fondo tutti quanti un po' lo siamo, ma nel senso che magari possiamo pensarlo anche, ma magari tanti non lo faranno mai, ma non è nulla di male. È che il macho virile, l'uomo macho, dopo ha paura di ammettere certe cose, tutto qua, ma insomma non è la fine del mondo anche questa affermazione, dai. Ciao.
0: Ma direi proprio di no, anche perché magari la vita ci sorprende, non possiamo, io credo che lei volesse intendere proprio questo, che non lo possiamo mai sapere fino in fondo. Comunque gli psicologi e i sessuologi concordano sul fatto che la sessualità umana non è una linea rigida, ma un continuum sfumato, appunto. Sebbene ci sono persone che si identificano come totalmente eterosessuali, la ricerca mostra che l'attrazione, le fantasie e la plasticità mentale possono variare e non rientrare sempre in percentuali assolute o etichette fisse. Già negli anni 40 il pioniere della sessuologia Alfred Kinsey ideò una scala da 0 esclusivamente eterosessuale a 6 esclusivamente omosessuale, per dimostrare che la maggior parte delle persone, la maggior parte di noi, si colloca in posizioni intermedie. Voi ci state scrivendo, Joe, ciao, per me facciano quello che vogliono, il detto è vivi e lascia vivere, da uomo maschio alfa, ti autodefinisci maschio alfa, posso solo dire quanto spreco. Vabbè, finché questo lo puoi dire. Sono Riz, friulano, allegro e lesbico dalla nascita. Buongiorno Viviana, io sono il 99,99% etero e il restante invece mi piace la gnagna. Vabbè, il messaggio mi sembra chiaro.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Chase
5: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

0: inimitabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: Angeli su Radio Company. Adesso è il momento della novità del venerdì, è quella di Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G. Si chiama Te Olvido.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: casa anche la tessera, perché il più fortunato di voi si porta a casa la tessera, è Bumper. Il famosissimo attore Lino Bumper, te lo ricordi? Ha fatto un sacco di commedie. Bravo però, eh. Allora, Bumper è un'antica ricetta di farinace, o la Bumper focaccia. Conosci? Mai assaggiata? Il Bumper per me è un gioco da tavolo, il famoso gioco da tavolo Bumper, non so se ci hai mai giocato. Bumper è quel pesce tondo e giallo che trovi nei cartoni e fa bump quando salta. Famosissimo. Abbiamo qualcuno, se no ne leggo altri, dimmi te. Il Bumper è uno strumento che misura le onde elettromagnetiche emanate dai cerbiatti, comunemente indicati come bambi. E da lì il bumper. Cioè, siamo ormai a dei livelli che per ignoranti che tu non hai. Sentiamo.
1: Ciao belli, Conte. Bumper è il nome dell'applicazione usata dai boomer per sapere quali sono le parole più in auge tra i giovani al giorno d'oggi.
2: Certo. Non è altro che un camper acquistato con i bollini di quella nota catena di supermercati.
3: Devo cambiare il bumper al pupo.
0: Certo, quante volte hai cambiato il bumper al pupo e non te ne sei accorto? Fra un attimo ritorniamo a altre definizioni per la parola bumper.
4: Ciao, vi mando un saluto da Marco.

0: Davide da Udine, il bumper è il VC dei supereroi della Marvel. Non sapevo che esistesse questo tipo. Bumper, nota marca di pannolini imbottiti che protegge anche in caso di caduta da notevoli altezze. Andrea, qua siamo sul giallino, però, perché se mi protegge dalla caduta, attenzione. Se mi dicevi pannolino e basta, te la davo senza il giallo, ma così è un po' giallina. Nei campeggi vai col camper, nei bumpeggi vai col bumper. Vabbè. Bumper, attenzione, non separarmela, perché in questo caso se no te la devo dare come rosso. Banana e melone pera, diciamo che me l'ha un attimo così divisa per farmi capire che bumper è banana, melone pera, nuovo frullato per i vegani, Marcello. Il nuovo film della Disney, Bumper, prossimamente nei cinema. Sta uscendo in questi mesi. Bumper è un film di Bud Spencer, ciao da Mauro. Mi ricordo Bulldozer, non mi ricordavo Bumper, vabbè. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company, per me il bumper è un pedalò motorizzato. Così quando lo noleggi, sali, schiacci un bottone e ti porta a pedalare in autonomia. Ciao!
2: Okay. La bumper, anzi il bumper, è il camper del vampiro.
3: Ma bumper è il fratello stupido di Jumper.
4: Il bumper è quella strana malattia che impedisce alle persone di parlare. Quella strana malattia se l'è presa Daniele Belli, quindi la settimana prossima non ci sarà.
0: No, mi sembrava di aver riconosciuto l'ultimo messaggio, mi sembrava una voce
5: conosciuta. È un anonimo,
0: vabbè. Avevo questa sensazione, però l'ultimo secondo me non potrà essere premiato con la tessera, non so perché ho come questa sensazione. Torniamo invece fra pochissimo per scoprire chi è che si porta a casa la tessera.

0: anche oggi del Belli con te 4.0 replay. In realtà siamo arrivati anche alla fine di questa settimana dove eravamo in versione singola, cioè nel senso Stefano Conte e lui DJM, e dalla prossima settimana si ritorna al Belli con te show 4.0 nella... cosa c'è? Si è fermato tutto. Nella versione quella classica, quella estiva dal bagno 13, poi insomma, fino alle mie di vacanze, ma quelle arriveranno più in là, quindi a settembre. Allora, c'è intanto Ingrid che dobbiamo ringraziare perché ha vinto con il famoso attore Lino Bumper, che ci piaceva molto Lino Bumper, per dirti la verità, e quindi anche lei entra nel nostro club degli ignoranti, quindi le va recapitata la tessera. Grazie a tutti voi, io ritorno dopo alle 18 fino alle 20, come al solito. Tutti in lista club prime. Ciao! Le 14 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: dischetti a molo.
1: Amici, ci siamo, buon pomeriggio a tutti quanti. Cosa è successo all'interno di questo studio? Di solito io sono abituato a vedere la gente uscire improvvisamente. Joe, è arrivato quel momento? No. E siamo pronti comunque a cominciare in questo venerdì 7 di agosto. Amici, buon pomeriggio, io sono Joe, dall'altra parte ci sono i miei soci, i miei amici, i miei colleghi che hanno appena finito di fare un'ora di programma. E tra l'altro mi hanno appena aggiunto anche in quelle che sono le grafiche di Ferragosto. Possiamo già dire che cosa succederà a Ferragosto? Tra poco ve lo dico. Intanto 333-2688-688, numero chiaramente che vi servirà nel corso di queste due ore. E tra l'altro, essendo venerdì, essendo weekend, diciamo che per molti si sta concretizzando l'ultime, si stanno concretizzando le ultime ore di lavoro, quindi per molti sicuramente da oggi, per le prossime due settimane, speriamo, avrete la possibilità di godervi un po' di sane ferie. Per tutti quelli che invece hanno appena finito di farle, quindi sono ritornati al lavoro, non vi preoccupate, comunque a farvi compagnia ci sarà ovviamente Company. Intanto però nuova puntata in questo ultimo giorno della settimana dei Pischelli a Mollo. Ancora buon pomeriggio, io sono Joe, si incomincia, primo disco di oggi, Taylor Swift.

0: Loud Luxury Remix, amici, si incomincia Pischelli a Molle in questo venerdì 7 di agosto e ci sono alcune notizie dal mondo fantastico dell'internet che ogni tanto, diciamo, è giusto raccontare. Per esempio, si parla di calcio, il calcio è uno sport diffuso praticamente in tutto quanto il mondo e ovviamente anche la storia del calcio la fanno sicuramente gli stadi, i campetti, magari da dove tutto comincia per chi davvero vuole intraprendere questo percorso. Per esempio, c'è un incredibile campo da calcio che si chiama il Campo degli Dei in Messico e avete la possibilità, magari c'è un turista, che cavolo ne so, e avete la possibilità di giocare a calcio proprio dentro ad un vulcano. Cioè è un campo veramente abbastanza singolare, no, in questa in terra battuta, che sorge proprio all'interno del cono di un vulcano spento situato nell'area sud di Città del Messico. Infatti questa struttura ospita ogni domenica le partite della Teoca Amateur League nel paese di Santa Cecilia Tepetlapa all'interno del distretto di Xochimilco. Spero si pronunci bene, non ce la facciamo oggi con i nomi delle città, neanche ieri. Comunque il torneo amatoriale locale comprende 10 squadre partecipanti, una delle quali è sicuramente l'espressione diretta di ogni singola famiglia della zona e la scelta, tra l'altro molto insolita, di collocare proprio dal punto di vista geografico questo campo è nata da una necessità logistica legata all'assenza, pensate un po', di superfici pianeggianti nei territori circostanti. Quindi la comunità locale rifiuta categoricamente qualsiasi tipo di finanziamento statale per evitare che le istituzioni pubbliche rivendichino di conseguenza anche la proprietà del terreno. Comunque, quando si parla di calcio è sicuramente una cosa bella, giocare poi in alcuni campi è altrettanto bello e poi quando questo campo si trova proprio all'interno di un vulcano spento, sicuramente oltre alla passione per il gioco c'è anche in un certo senso quel momento di goduria nel giocare in un luogo diverso e completamente diverso rispetto agli altri. Amici, ancora buon pomeriggio, abbiamo appena cominciato, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
1: Pischelli a Mollo!

con Drop Dead su Company 14:16. Amici, ancora buon pomeriggio a tutti quanti, dai che ci siamo fino alle 16 insieme. Allora, una piccola domanda da farvi oggi. Ho bisogno di un po' di... Ho bisogno di una mano, ecco, questa magari potrebbe essere la scelta di parole giusta. Allora, 333-2688-688, molto velocemente devo chiedervi una cosa. Quando, per esempio, dovete fare un after, ok? Quindi magari finite di lavorare tardi, molto tardi, e poi il giorno dopo dovete andare comunque a lavorare, magari molto molto presto, e avete, diciamo, quel piccolo range orario nelle quali dormirete circa 2-3 ore prima poi di intraprendere una giornata lavorativa, diciamo di quasi 8 ore il giorno successivo. Voglio sapere metodi alternativi per cercare di sopravvivere il giorno dopo al lavoro. Non è una storia personale, non vi preoccupate, ho soltanto bisogno di capire i vostri punti di vista. Quindi, mettiamo caso, oggi finite tardi, avete poche ore e domani dovete ricominciare a lavorare molto molto presto e dovrete affrontare di conseguenza una giornata lavorativa bella intensa. Come cercate di organizzare le energie e magari i famosi power nap, cioè quelle micro dormite, per cercare di conseguenza di affrontare la giornata successiva nei migliori dei modi? Cioè, quali sono quelle modalità per sopravvivere dopo un after? 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali. Mi raccomando, ho bisogno di tutte quelle persone che sono dei leoni di notte e non dei co di giorno, ma meno co, ecco, rispetto al solito. 333-2688-688, intanto però abbiamo il nostro Millennium Mix, quindi tre dischi per provare a dare qualche risposta. Partiamo subito con gli Eiffel 65.

0: 65 che si chiama Quelli che non hanno età. Amici, ancora buon pomeriggio, state ascoltando i Pischelli a Mollo, ultimo giorno della settimana, dai che praticamente il weekend è arrivato, dai che per circa un paio di giorni riusciamo a riposarci, per quelli che magari sono al lavoro, per tutti gli altri ovviamente buone ferie, e per quelli che cominciano oggi, o meglio questo è l'ultimo giorno di lavoro, buon riposo per le prossime 2-3 settimane. Tra l'altro saluto anche quel pazzo di mio padre che proprio ieri se l'è fatta fino in Puglia in macchina, quindi grandissimo, e grandi tutti quelli che raggiungeranno magari la propria meta proprio in macchina facendo un botto di chilometri. Attenzione all'Udisel. Va bene, allora sentite, comp'anniversario, però prima volevo rispondere a Dario, grazie Dario, perché ci eravamo lasciati con metodi alternativi per superare diciamo un after, o comunque per cercare di essere belli che produttivi il giorno al lavoro avendo fatto prima magari una bella tirata. E infatti Dario scrive: questa notte letto alle 3, sveglia alle 5, ho appena fatto 8 ore di lavoro a 40 gradi di temperatura, ovviamente segreti non ce ne sono, si tiene duro e si beve tantissimo caffè, magari si aggiunge anche qualche bibita energetica, quelle belle zuccherate che ti danno quei 40-50 minuti di autonomia, è che non puoi berne così tante perché sennò alla fine dopo 8 ore esplodi. Va bene, in ogni caso c'è il nostro comp'anniversario tra poco, quindi 333-2688-688, due chiamate a disposizione. Mi raccomando, per quelli che magari oggi hanno deciso di dedicare un messaggio a qualcuno, fate in modo che quella persona risponda, altrimenti è un problema. In ogni caso, due posti liberi al 333-2688-688, ci mandate tutti i dati della persona da chiamare, se c'è un compleanno di un vostro amico, di un vostro parente, ci indicate chiaramente i dati e poi al resto ci penso io. Mentre per quanto riguarda il futuro, potete andare sul sito www.radiocompany.com, potete compilare il form, oppure potete anche scaricare la nostra applicazione Radio Company, ci ascoltate ovunque voi siate, e anche tramite l'app in maniera molto smart potete compilare il form del comp'anniversario. Ricordato tutto, altri due posti liberi, quindi mi raccomando, ci risentiamo tra poco. 333-2688-688.
1: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
2: Pischelli a Mollo! Spot!
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
6: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
11: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
10: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
10: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento su Company 14:35. Amici, ancora buon pomeriggio. Partiamo con il nostro companiversario. Prima telefonata per Andrea. Ciao Andrea, scusa Marco. Ciao, ciao Marco, benvenuto. Come stai Marco?
1: Bene, tu?
0: Tutto a posto, grazie. Allora Marco, scusami, era una piccola, un piccolo errore, un piccolo refuso. Tu non ti chiami Andrea, però in realtà è una cosa che devo a tua madre, in quanto tua madre mi ha contattato ma mi ha spacciato per il mio collega. Ha detto: ciao Chicco, scusami, non è che riesci a chiamare mio figlio? Io: sì signora, però mi chiamo Giovanni, cioè abbia pazienza, voglio dire. Vabbè, non importa, comunque scusata. Senti un po', e allora oggi per te è una giornata speciale. Che cosa succede di bello?
1: Mio compleanno.
0: Grandissimo, allora tanti auguri di buon compleanno Marco. Quanti sono?
1: Grazie. 16.
0: 16? Ecco, beh, tua madre che ha quanto?
1: Cosa ho sbagliato? 17.
0: Mettiamoci un attimo d'accordo, sono 16 o sono 17 anni? Se non lo sei tu?
1: 17.
0: 17, perfetto, ci siamo, ottimo. 17 anni, allora come festeggerai?
1: Vado a bullying.
0: A bullying? Beh, ci può stare, cavolo, il bullying, eh? Alla fine festeggi per bene, porti la tua famiglia, vai con amici, con chi vai?
1: Famiglia.
0: Famiglia. Senti un po', Marco, c'è un bellissimo messaggio per te, perché gli auguri ovviamente non arrivano soltanto da parte nostra, cioè da Radio Company, ma ovviamente anche dalla tua famiglia, che ti dicono tanti auguri da mamma, papà e Andrea proprio per i tuoi 17 anni. Quindi auguri dalla tua famiglia, che sicuramente ti vuole un mondo di bene.
1: Sì.
0: Perfetto, allora senti Andrea, dimmi un po', regali belli che hai ricevuto? Si può dire, a parte i soldi, mi raccomando, robe belle che hai ricevuto?
1: Un gioco.
0: Un gioco, perfetto, va bene. Allora senti, noi ti lasciamo, quindi festeggia per bene, non giocare troppo al tuo gioco e mi raccomando, buon bullying per questa sera, ok?
1: Bra-

0: anniversario, dall'altra parte dovremmo avere Ivan. Ciao Ivan, benvenuto.
1: Ciao Pischelli.
0: Come sta Ivan? Come va?
1: Tutto bene, grazie.
0: Molto bene, siamo molto contenti per te. Sappiamo tra l'altro che oggi dovrebbe essere anche una giornata speciale.
1: Sì, che succede?
0: Che succede, amico mio?
1: Sono arrivati 38 anni.
0: E allora buon 38esimo a te. Tanti auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, ma ovviamente anche da persone che insomma ti vogliono molto bene, che hanno deciso oggi di mandarci insomma questa sorpresa e di recapitartela. Infatti scrivono: auguri cicciolino del mio cuore, mamma mia, oh. Buon compleanno da Camilla, Sebastiano e Lorenzo, ti amiamo quanto ti sopportiamo. Beh, dai.
1: Grazie, bellissimo.
0: Quindi immaginiamo moglie e figli, famiglia, insomma, sì.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Allora, piani per questo compleanno, per questo weekend caldo?
1: Sì, allora diciamo una bella serata a Movieland.
0: Ah, bello, fighissimo. E poi?
1: Sì, dai. Poi penso comunque una bella pizza e in compagnia e così via.
0: Dai, ci sta, in compagnia della famiglia e amici o solo con la famiglia?
1: No, oggi solo con la famiglia, più avanti anche con amici.
0: Più avanti ci si spacca per bene. Bravo Ivan, questo mi piace, è lo spirito giusto. Bravo, ben detto.
1: Grazie.
0: Va bene, allora senti, divertiti, buona escursione, buon Movieland, qualsiasi cosa, buona pizza soprattutto e festeggia per questo tuo 38esimo, ok?
1: Va benissimo, grazie.
0: Ottimo,
1: mille.
0: Ciao, ciao Ivan, ciao bello.
1: Ciao.

0: Gordo, è arrivata anche questa canzone, anche questo pezzo, mentre sentiamo qualcun altro che è in lista con noi.
1: Ciao company. Allora, sinceramente, io vedo una cosa assurda farsi il finanziamento per le vacanze, perché fondamentalmente si può anche rinunciare.
0: Ok.
1: Cioè, non è una cosa di vitale importanza. Dico purtroppo, perché a volte insomma sì, le ferie fanno anche bene sotto tutti i punti di vista, però ci sono troppe varianti. Cioè, è una cosa che puoi anche non fare, mentre come tanti dicono, se ti capita il dentista, qualcosa per il figlio che non puoi assolutamente rimandare, allora lì sì che sono cazzi. Ciao,
0: sì,
1: company.
0: Sì, il discorso l'ho capito, è che se parti con questo presupposto, anche se sei a filo, non dovresti fare la stessa cosa. Cioè, nel senso, ragionavamo a microfoni spenti anche io e Jimbo. Cioè, se hai giusta la cifra per partire per le vacanze, a quel punto la spenderesti o non la spendi? Perché poi dici, sì, vabbè, se succede qualcosa posso aprire il mutuo, comunque parto da zero, non parto da comunque anche già l'indebitamento del mutuo aperto per le vacanze. Però su questo concetto, se sei giusto giusto per avere i soldi per le vacanze e poi li spendi tutti e sai che arrivi a zero, poi vabbè, ti arriverà magari lo stipendio, quello che è, con questo presupposto non partiresti neanche in quel caso, perché dici, non ho una cifra abbastanza ricca da parte per poter comunque andare in vacanza. Cioè, è un altro ragionamento, però è su questo ragionamento qui. C'è

c'è Simona che, a proposito di quello che vi stiamo chiedendo oggi pomeriggio, dice: io non sarei né per il finanziamento né per la rinuncia totale. Ci sono sempre alternative di mezzo: una vacanza più corta, una meta più economica, il campeggio invece del viaggio. Prima di indebitarsi o rinunciare del tutto, si può quasi sempre trovare una soluzione intermedia che nessuno dei due ha considerato. E quindi perché andare a tutti i costi in un villaggio se magari ci può essere una via di mezzo, una soluzione più economica? Quindi si può non rinunciare alle vacanze, oppure, come ha detto l'amico di prima nel messaggio, magari fai un weekend mordi e fuggi, o ne fai più di uno, così che ti ripaghi dei 7 giorni che non puoi andare in vacanza. Là poi non so se ci sono problemi di tempo. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco, ancora tutti in lista.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: prima Ray Parker Jr. Ghostbusters. Allora, fin tanto che non hai pendenze, mutuo, finanziamenti vari, bollette, puoi permetterti di fare un finanziamento per andare in ferie, ma se hai qualcosa da pagare devi dare delle precedenze, altrimenti prima o poi ti trovi con qualcuno che viene a pignorare l'auto o la casa o qualcosa di tuo, comunque, quindi importanza e precedenza alle altre cose. Poi loro non sembra che comunque abbiano altre pendenze, quindi forse l'idea è proprio perché non hanno altri finanziamenti. Ciao Conte, un mutuo per le ferie non lo farei mai. I mutui per la casa o per ristrutturarla, elettrodomestici, insomma cose che ti servono per il resto dell'anno, ma farlo per 2 settimane di ferie non rientra nella mia ottica. Le ferie non le faccio quest'anno, pazienza, sarà l'anno dopo. Il punto non è accumulare troppo per poi non tenerli, quindi insomma diciamo non accumularli per tenerli e metterli da parte, dice. Comunque mia opinione, ciao, grazie anche per la tua opinione. Controlliamo l'ora, le 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni e chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni, ai 4, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Cauto ottimismo per le borse europee, Piazza Affari si attesta poco sopra la parità, in flessione lo spread con i titoli tedeschi che scende a 78 punti, risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: finalisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: Niente, a parte gli scherzi, è uno dei pezzi che sta funzionando di più nell'estate 2026. Siete su Radio Company, questo è Tutto in Lista Club Privé. Sentiamo altri amici che sono in lista con noi, che devono entrare. Fagli entrare.
1: Ciao Company, ciao. Sono Mariella da Brugine.
0: Ciao Mariella.
1: Allora, per me mi dispiace, ma non sono d'accordo.
0: Con?
1: Perché ci possono essere sempre imprevisti.
0: Okay.
1: E in più è classico poi che i giovani d'oggi non arrivano a fine mese, ma perché comunque non fanno sacrifici.
0: Ma
1: cioè,
0: no,
1: quello è un lusso. E se c'è si fa, altrimenti o si ripiega in vacanze più economiche oppure si fanno quando si hanno i soldi.
0: Permettimi, sul fatto che i giovani non facciano sacrifici non sono al 100% d'accordo, però insomma è la tua opinione, la lascio liberissima, però secondo me ci sono molti giovani che fanno sacrifici, è che è veramente difficoltoso iniziare e determinate cose, cioè la praticità della casa, avere già tutto spesato e pagato diventa difficile, soprattutto per le nuove generazioni, cosa che invece le vecchie hanno già affrontato, e quindi possono magari in maniera più spensierata pensare alle vacanze. Sul fatto che i giovani non rinuncino a niente non sono d'accordo. Non facciamo di tutta un Urban Fashion, insomma. Abbiamo Wookie con Sunshine in arrivo.

0: Tu dirai che è stato uno di quei pezzi che hai passato all'interno del fluido? Sì, è stato uno di quei pezzi che ho passato all'interno del fluido. Però va dato il merito a qualcuno un po' più così che lo passò per la prima volta in un set, da lì la sentì e mi innamorai di questo pezzo, ed è Fisher che la suonò in uno dei suoi set, veramente molto molto in gamba. Siamo arrivati quasi in chiusura con Tutti in Lista, sentiamo chi c'è in lista.
1: Io penso che una soluzione che metterebbe tutti d'accordo,
0: sì,
1: è ridimensionare la vacanza in base alle possibilità economiche del momento.
0: Ah, cioè come abbiamo detto prima, uno ridimensiona le vacanze, ridimensiona le spese e quindi magari ci fa stare tutto quanto dentro, e quindi potrebbe essere una soluzione. Grazie a tutti voi che avete partecipato, che avete mandato messaggi, che siete entrati in lista con noi. Purtroppo come sempre abbiamo dovuto lasciare qualcuno fuori, ma potrebbe entrare adesso perché stiamo per non giocare, perché non è un gioco, è un modo per farvi dare delle preferenze su un pezzo rispetto all'altro. Arriverà il momento dell'Happy Vibes fra pochissimo.

0: Terra Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: la disperazione.
1: Siete nel pomeriggio di Radio Company, anzi nella serata ormai, questo è tutto in lista, club privé per gli amici che sono con noi. C'è Emma e Fabri Fibra che abbiamo sentito con Antidroga, insomma una ballata hanno fatto, strano per un rapper, no? Ma l'aveva già fatto, aveva già regalato delle canzoni un po' romantiche. Mentre noi siamo al contrario del romantico stasera, perché dai che è venerdì, dai che sta per arrivare la sequenza. Sono tre pezzi, pezzo A, pezzo B o pezzo C. Quale di questi tre volete che ascoltiamo fra un attimo? Lo decidete voi, il numero resta quello, 333-2688-688. Pezzo A di stasera, di questo venerdì, Gigi D'Agostino, Elisir.

0: ben solto, Medusa Remix. Era veramente una new track quella di oggi. ci stava. Torniamo fra pochissimo, sarà ancora tutti in lista. Club Privé, ma attenzione perché arriverà il momento dell'effetto e lo sapete, il fine settimana devo scoprire come andrà il vostro fine settimana grazie ai numeri. Quindi se volete giocare con noi lo facciamo fra poco.
1: Radio Company, tutti in lista, Club Privé.
2: A noi piace mantenere le promesse.
3: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: CCHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

I can't wait, Bob Sinclair con Chiesa che abbiamo sentito. Brava lei, bravo lui che ha ripreso questo pezzo dei No Schulz. Mentre lo sapete che a quest'ora anche il venerdì arriva il momento dell'effetto, ma quello del fine settimana, quello del venerdì è quello che ci anticipa come sarà il weekend. Come andrà il vostro fine settimana? Per voi sarà un semaforo verde? Sarà un semaforo rosso? Sarà un semaforo giallo? Lo scopriamo grazie a una cosa fondamentale, l'incrocio dei numeri. Non quelli di 2001 Odissea nello spazio, ma l'incrocio dei numeri del weekend, cioè il 7, l'8 e il 9, giusto? 7, 8 e 9. Tra l'altro che ritorna con un doppio 8, cioè perché sì, cioè il simbolo dell'infinito doppio 8, quindi perché ci sarebbe il 7, l'8, il 9 e l'8 del mese. Ok, quindi un doppio 8 su quelle che sono le indicazioni che ci date voi per scoprire come sarà questo fine settimana. Cosa dovete inviarci se volete giocare, se volete sapere se sarà semaforo giallo, rosso, verde, in maniera molto rapida? Il vostro nome, mese e giorno di nascita, quindi che so io che sono nato il 2 settembre 2009, ok? E poi il segno zodiacale, Vergine. Più semplice di così, quindi nome, giorno, mese e segno zodiacale. Incominciate a mandarli al 333-2688-688 per partecipare, per conoscere se in questo fine settimana per voi semaforo giallo, semaforo rosso o semaforo verde. Lo scopriremo grazie all'oracolo e ai numeri. Mandate i messaggi, noi intanto ci ascoltiamo ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Toy PTN, pinguini tattici nucleari, mentre noi dobbiamo andare a scoprire come sarà il semaforo, o meglio il weekend, grazie ai numeri incrociati per i nostri ascoltatori. L'avevo capito male io? C'era qualcuno che era nato il 15 del 19? È nato in magembre? No, è la data giusta, perché poi è segno zodiacale. Allora, gioia 1 del 9, lei è del segno della Vergine, semaforo verde, una situazione che sembrava incerta potrebbe prendere finalmente una direzione. Nel weekend arriva un'occasione semplice ma capace di regalarti molta soddisfazione, gioia. Quindi vai alla grande, questo verde parla di concretezza, meno parole più fatti, vai al sodo, gioia. Sara, 3 dell'8, segno del Leone, semaforo giallo per te, Sara. Weekend da prendere senza fretta, un programma potrebbe cambiare all'ultimo ma lasciando spazio a qualcosa di più interessante, quindi tieni gli occhi aperti. A volte il fuori programma è proprio quello che ci voleva ed è quello che comunque ci suggerisce ogni tanto l'oracolo quando viene fuori il semaforo giallo. Ne faccio ancora uno velocemente, Andrea, 10 del 3, segno dei Pesci, semaforo verde per lui, una piccola svolta potrebbe arrivare proprio dove non te l'aspetti. Il weekend favorisce iniziative spontanee, una persona potrebbe sorprenderti con un gesto inaspettato, Andrea. Ehi, qui il verde dice che non aspettare il momento perfetto, creartelo tu il momento. Creati il momento, Andrea. Fra un attimo ne scopriamo altri, semafori verdi, rossi, gialli, per capire, incrociato con i vostri numeri. Con a Pop, braccia al cielo, I love it. Radio Company, the summer is magic.

ma braccia, cioè, c'era di tutto, c'è cioè chi cantava, vabbè. Siamo pronti per scoprire altri semafori, per vedere come va all'interno di tutti in lista Club Privé il vostro weekend. Dai, facciamo Luigi. Lui è nato il 20 del 3 e il suo segno è quello dei pesci. Il semaforo per te, Luigi, è rosso. Mi dispiace per questo fine settimana. Questo weekend qualcosa richiede prudenza. Evita discussioni inutili, non prendere decisioni importanti sull'onda del momento. Meglio lasciar decantare, dice. Quindi non prendere decisioni. Stai fermo, immobile. Il vero colpo di fortuna stavolta è sapere quando fermarsi. Quindi te l'abbiamo detto, Luigi, non fare nulla. Luana, 15-12, il suo segno è quello del Sagittario. Semaforo verde per te, Luana. C'è aria di movimento, un invito, un incontro, una nuova idea potrebbe accendere il tuo entusiasmo. Weekend ideale per cambiare un po' il ritmo. Per il Sagittario questo verde invita a seguire la curiosità e vivere qualcosa di diverso dal solito. Quindi scegli una strada diversa. C'è Topic A7S, rifacimento di un brano storico, Kencraft 400.

0: chiude con Cabana Irama qui su Radio Company questo appuntamento di One Love One Live. Amici, noi ci sentiamo lunedì puntuali dalle 6:30 con la Family. Una buona serata, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: La notte ritorna anche Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello su Ginica Console. Salve a tutti. Bella nottata questa da passare insieme il venerdì e poi il sabato, praticamente mattina. Partiamo con Miranda e vamos alla playa del 99 su Do It Yourself.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: insieme a Vega Boys, ci fermiamo tra un po' e torniamo con Corona.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: viaggio della notte continua con Energia 90 insieme all'Otonello, il nostro Johnny della console. Ripartiamo con un pezzo da DWA del 93 per Corona, This is the Rhythm of the Night.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Grande pezzo con Run DMC, Is Like That 97 su Happy Draw.
1: Radio Company, Radio Company, Energia 90, il tempio del suono. How y'all feel out there?

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

The summer is magic.

0: ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Combat.